ma questo tammoni mi è un numero cogliamo te panno dolan paperi le tonde si squalata la tecnica ve li stisca tulla e uno stai scuro sin cazzulla questo tammoni mi è un numero cogliamo te panno dolan paperi le tonde si squalata la tecnica ve